0: A vacanza. A
1: Lascia.
0: Un toito.
1: Volontario.
2: Ic è dimenticato. La.
3: Sala 6 y 4, empieza operación alarde.